0: disease, ask him show.
1: Vuoi un bel gelato? Dimmelo vuoi o no? Senti com'è buono? L'assaggi sì oppure no?

quello che ci va. Tavoli e poltrone, molto very nice, tutto gratis oggi.

adesso però vai via, tra poco sarà qui il mio socio, arriva, è geloso, sai.

Alla tutta tutta bolda hatto hatto pitte polla pitte come sta fa la mamma che mai ha detto che sta di papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà papà